0: dei baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Hier ist Ella.
2: Keep the embers burning. Keep the embers lit and don't you let go. Keep the embers burning. Beyond the